0: se strozza,
1: sì, bella
0: sciozza,
1: sì, bella,
0: chi dai scabitozza,
1: via,
0: si se, si smuderà,
1: via,
0: se ci può per cibile,
1: ma c'è la paese ancora,
0: cercando il
1: mistero, ma via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccelo via, ma via,
1: lasciatemi passare,
0: i miei cimiteri sono occupati,
2: qui bastano i falsi indigeni,
0: lo vogliamo.

gloria, gloria del corpo di Cinto, del ministero di natura sua. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina la pace e l'età.

noi si sogna. E quella soda formicola di lanterne, le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite, ciabatte di femmina.